alaiwa di ni mudu gwandu kamuna ganano ngudo rono kamuna ganane ngudo jade ngudo bi gala mai marma gandale are gala gone wu wardiri ara ngudo yono di

0: kwadatin albar ta da zadan gwanar illan su ne ha misalin yoro kuke ha ngawolan ka wangawen amma ka yin bai jiryawa jirya kai so isa faidata da yanzu sai ro leza kurun lado siyasa kwai shida da so sai afroxu da yanzu sai hidima shida da so a kamla har lezi shafitu kamla har bufitin kamla har buyarjin da isa anas kun zai samu rawolduna kadambe dai suka kamtin dai so da kofarakin bonyin wanda jiri yayi rokurun kanza da ko a wafal rumin da kurun jiri yayi kakara me yara merin kal a kurun nasarayin kal daso so ya mai kurun shima da lezi kan tiliram ne shima sha saks a wado ya tiro faidajin marugoja faidajin mamar sha sutulin yo da no tu ilan lenim gonum ya mai kan tiliram ne maro zau gnaze fufum laro zau gnaze kamat kan nim laro zau gnaze a karurum laro zau gnaze ya dai awar da kurun fandum la mukomin lenim gonum nos komsa alloram dai suka kamso da ko farakin bonyin marta a washima da zaman zu kamzu ko zuna zaman shima da kamzu ko zuna da hangal dan ilmu zan faidata
1: Masha Allah ngla zoro dai krut mai biji futunye bayanda da mai da zaman zu kamzu ko zuna dai ala fanturan min ya fan sana ruwalzu daji ai kata prokotia sando shi au ada au hal ada wato kulturo
0: ah shi katab da katab gwamnati gwamnati katam zugojin mambei rita ya katam zagodan nan dai dai amdoi fato radiowe sai ya katam zagodan mambei ai katam ga ka an zagota gullumiya gwamnati gullumiya gwamnati a wajiri ya isa rana ku adamaru a wanga yaro wangana guljiya a washima da isbara waljin a washima da nalefa jamin zero nalefa angishin da wolo ma gwamnati rasa washima da kalzu baro sidin a wakini indi mi di dai ande kuma dai rita ya katab doi rita dai gozen ma da a luye kala kama so da ita fa ne kam so duro gulle illa wangayyedin guwa wangaydiya illa wangayyedin guwa wangaydiya kun balinno bune ba kausu baro lenye namye kam so duro gullu yende kam so de goza faida ta ya ande dai ba awshima da bana ya awshima da kawon ne da kuma so rin baro dena dai shi fato radio e kalanda zamdu saidi sai san maso a gwamnati dai sirina shiri ta dai sirina san maso saidi goza ya tarza amso duro klai amma so tai da zai ta fazen ku jamin de birniya baladiya dan roga mai kamso radio krinzen dai radio krinzen na wolo ma kurusuro radio krinzen irin dai akwara skram maka dasadin nilefa ndaro chistu ye kun balin kullum dai sadin dai sak kamso dai krinzen ne dai goza sai dai cida marwalde dai jama'a yau da ko farakin bota dai bonin mar none awlan bai awar kamso dai kuma misallo ishe kala masari ta fayin kala masari ta faye awshima da fane kollegi fane mai gona shilan cida dai dai gonum shila cida gonum shilan cida cirin mu wolo noma dai an da san makilte dai awshima da tutkayin a kata faru goti ala yamarja dai awshima dai dai dararam dala yamarja turin
1: amin amin dai ala ita asutinar walzukuro ala fanturan min ya fanzanar walzu ala kuru dararam doyin shi kurun na bati bati wata masu ada kinza wata kwaltu daji harami kuntun deso Adingo she aubai nostina kami san ka kasan dida chotto gurnye sanye dro lenye tsu lok to kana line isha daji first come dida chotto go yakonya